0: no di hekem megahertz di vehi fm abadwis em megatuka di vehi fm di vehi naiku no di hekem megahertz
1: Alenor